cocina pure ma se mbaglia su. Nala nica si bacana, nato tonni salaccana, toli nonno sta farangè, che di